0: Escoltes i cas.
1: Una evil guineta. Li tires hate, però l'enveges. Ella real, yeah, no fake. No,